0: Jojo!
1: One more new hit from Play Musica!
0: Yeah! Denisa!
1: Come on!
0: Manu dalla buccia!
1: Oh yeah!